ingabe we Rex Rabanye, ingabe Rex Karabanye watatwape. Ingabe we Rex, Rex Karabanye, ingabe watatwape. Ay man, ay suka. Hey, yabona lengo male, yabona lo mkene nezolo. Ay, ay, ay, ay, ay. Kusanganumuntu lengo male, lo mkene nezolo. Kulungi lege, bafuga bantu, agesbonge.

line mawami hleli nawe uyasibusisa uthi ke uhambe kahle uma usuhamba kusho lapha uzandile engabini usembizana sanibona nembizana niyaphila sanibona nibonga kabini.

Vovoni scazza con, anzi nasi scazza giol, avantandri mal me con, non ma si va a niacoma, e va vedo, e s'ancola, ancora, avanti, vile bassone, giol, giol, si è

0: sei. Ma fuoco lo anche nei fuoco fuoco. Ma ti va fuori di niente con l'onelena. Ma se vai a cana ma paga la moto. Un nigga su e da mulana pagati da ponte. Le ti fai pali ma se va a cana ma paga. Ma ti va non mi gancia di son fusa. Ma io ti va. Le ti fai pali ma cana ma misa. Ma ti rabbi mulana gancia di buona su fuoco fuoco. Ti puoi parlare una fuga ma non fossi una mamma finita le ti va con una mamma l'altra ma non c'è un'altra non è si chiede ma non c'è una storia senti storia ma non manca ma quindi sana non
1: le stai in locale guf settembre mi sarà fuori mi sarà giacchini in terza busa mi sarà locale per fussare io gendo mi se ne mangia Sindi ntombela mzana Spirit of Praise bathi bayede kuwe kuningi yokwenzakalile mhlawumbe empilweni yakho sibini lezolo longo lesine mhlawumbe uthola imessage yokuthi usunesifo esingalapheki uthola ukuthi ke mhlawumbe hlabo sakho asekhe emhlabeni
0: kwathole sifo
1: sikuphela othemba namhlanje ekseni
0: nanamhlanje
1: ubeke umbone ngubayede qhubeke umbone emkhulu ubeke umbone ngumnini amandla onke mhlawumbe namhlanje it's your last day at work Yakugcina ukubona ukholiki bakho uthola incwadi yokuthi umsebenzi uphelile ngebe sakwazi ukuthi bakukhokhele Themba uNkulunkulu ngamandla konke ungumnini amandla onke
0: Nangu Christ azokwenza yabo kuba easily offended
1: Nangu Christ ezokwenza ube easy if offended ekseni kumgungundlovu 7.6 FM Good morning I'm your boy King Shambonize ekseni ulesihlanu namhlanje sithi hello It's day number 247 of the year 2026 118 days left to catch on yaga 2026 City happy 2027 Some 17 usedladleni Ukuphina ku blow court Edolobheni makasi Kuma sababsini Sanbona Ni grand ni moja ni fresh ni mtororo I'm your boy King Shabonizer Early morning